Hai faccia da malanno, si direbbe davvero che alla regata non hai fatto.

0: diritti suoi, dritto è il dolore.
1: Io l'ho più caldi.
0: Tu, ma tu ti sei...